0: en la invasora 104.9.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri,